Zalamahasturi mi clama na banaia, oh aleluia, erimi asturi mi clama na bashaia, oh gloria, gloria, gloria, dessa tu.